a bele mentre si sta giocando in fella con mamma e me. Un giorno di cosa di bomba sono solo a 15, qui andò c'era una bif, una bella rosa qua, andite ma bif, mi date son gatta e mette cinderetto in domani.

senza parte. A danza da vida, in nome di Manamilo. Yelele mama, kubala kwa didi vila vilaki, na kulu

with no shoe. Nasci senza sapato, cresci senza sapato, sto danzando senza sapato, è la danza della vita.